Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Fra poco saremo con voi con programmi culturali di attualità alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4A 958 MHz, proporzione dal simbolo 27.500 5/6 polarizzazione verticale, e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Palestina, le origini e le storie nascoste.

0: casa l'antica porta del Mediterraneo. A cosa serve un porto? Le navi arrivano e ripartono. Le merci vengono scaricate, le botti vengono allenate, i registri contabili si chiudono. Per la maggior parte delle persone, un porto è semplicemente un luogo di passaggio dove si commercia. Ma esistono porti che non trasportano soltanto merci, bensì la memoria collettiva dell'umanità. Le loro onde non guidano soltanto le navi, ma anche il corso della storia. Oggi volgiamo lo sguardo verso il vento salmastro del Mediterraneo. Ci dirigiamo verso una costa fiera che per migliaia di anni ha attratto l'attenzione dei grandi imperi ed è stato uno dei passaggi più importanti del Mediterraneo orientale, Gaza. Una città che oggi appare troppo spesso sugli schermi televisivi soltanto come simbolo di guerra, assedio e distruzione. Eppure in realtà è stato uno dei più antichi, importanti e prosperi centri commerciali della storia dell'umanità. Venite con noi ad allontanare, almeno per un momento, la nebbia del presente ed aprire insieme la porta sulla storia millenaria di Gaza. Immaginiamo ora una mappa. Da un lato le antiche terre dell'Egitto, dall'altro l'Arabia e la Mesopotamia. A nord si estendono Damasco, l'Anatolia e attraverso il Mediterraneo l'Europa. Proprio nel punto in cui tutte queste vie si incontrano sorge una sola città, Gaza. Gaza non è importante soltanto per il suo porto. Era anche una delle tappe più strategiche della Via Maris, l'antica via del mare, una delle principali rotte commerciali terrestri del mondo antico. Questo storico percorso, che partiva dall'Egitto, attraversava Gaza e conduceva a Damasco, all'Anatolia e alla Mesopotamia. Per questo motivo non fu mai soltanto il suo porto a essere animato. Anche le sue strade non rimasero mai deserte. La geografia aveva donato a Gaza una posizione tanto privilegiata che chiunque lo controllasse dominava anche uno dei più importanti crocevia commerciali tra Oriente e Occidente. È proprio per questo che nel corso della storia numerosi regni imperi cercarono di conquistarla. Ora facciamo un salto indietro nel tempo di migliaia di anni. Durante le loro campagne militari in Asia, i faraoni di Egitto utilizzavano Gaza non solo come punto di sosta, ma come una vera e propria base strategica. Nei resoconti della spedizione del faraone Tumose III, che regnò nel XV secolo a.C., e nelle lettere di Amarna, Gaza appare come uno dei principali centri amministrativi e militari dell'Egitto in Asia. Dopo aver attraversato il caldo torrido del deserto, gli eserciti incontravano qui, per la prima volta, la brezza del Mediterraneo. Gaza non era soltanto una fortezza di confine, era una delle principali porte di accesso dell'Egitto verso Oriente. Ma ciò che rese Gaza davvero indimenticabile non furono le guerre, bensì il commercio. Ricordate la celebre Via dell'Incenso, di cui parlano spesso i libri di storia? Centinaia di camelli partivano dai roventi deserti dell'Arabia meridionale e dopo settimane, talvolta mesi di viaggio, raggiungevano il primo grande porto del Mediterraneo. I loro carichi erano tutt'altro che ordinari: mirra, incenso, preziose resine aromatiche, cannella e pepe provenienti dall'India, pietre preziose. Il profumo del deserto si mescolava nel porto di Gaza con le salsedine del Mediterraneo. Da qui queste merci di grande valore venivano imbarcate verso l'Alessandria, Atene, Roma e numerose altre città del Mediterraneo. E la natura stessa di Gaza offriva al mondo non soltanto spezie, ma anche un'altra preziosa ricchezza. La Le fonti dell'epoca romana ed alcuni resoconti storici citano le sabbie della costa di Casa tra le risorse di silice di qualità utilizzate per la produzione del vetro. Sebbene Casa non fosse l'unico centro dell'antica produzione vetraria, la regione si affermò come uno dei più importanti poli di produzione e commercio del vetro del Mediterraneo orientale. Casa era una di quelle città capaci di trasformare in eleganza persino la sabbia della propria terra. Ora accomodatevi e chiudete gli occhi. È una mite mattina mediterranea del secondo secolo davanti a Cristo. Il sole sta appena sorgendo. Gli alberi della nave mercantile in legno attraccate al porto si stagliano verso il cielo. I cammelli della carovana appena arrivata si sono inginocchiati sulla sabbia sotto il peso dei sacchi di spezie. Il suono dei loro campanacci si mescola al grido dei gabbiani. Nel mercato regna un vivace brusio. Da una parte un mercante fenicio presenta le sue merci, poco più in là un commerciante romano osserva con attenzione il lino proveniente dall'Egitto. Un beduino che vede il mare per la prima volta nella sua vita si trova fianco a fianco con un marinaio che ha trascorso l'intera esistenza sulle onde. Casa era molto più di un luogo di scambio commerciale. Era un grande crocevia del mondo dove si incontravano merci, lingue, culture, religioni e storie. Quanti popoli sono passati da questa città? Egizi, Assiri, Babilonesi, Persiani, Alessandro Magno, Romani e Bizantini. Successivamente, con le conquiste islamiche, Casa entrò in una nuova epoca. Omayyadi, Abbasidi, Mamalucchi e infine circa 4 secoli di dominio ottomano. Nel corso dei secoli cambiarono i governanti, vennero ridisegnate le mappe, gli imperi sorsero e caddero, ma Casa continuò a vivere. Fu distrutta più volte e ogni volta riuscì a rialzarsi. Ancora oggi, ogni volta che gli archeologi scavano nel terreno di Casa, è come se aprissero una nuova pagina della storia. Resti portuali dell'età del bronzo, strade colonnate di epoca romana, mosaici bizantini, ceramiche e necropoli. Sotto la sua terra Casa continua a custodire una memoria millenaria. Una delle testimonianze più affascinanti di questo passato è racchiusa persino nel suo nome. Nei documenti egizi dal XV secolo a.C. la città compare con il nome Kassat. Una denominazione molto simile appare anche nelle tavolette assire. L'attuale nome arabo Gaza deriva dalla stessa radice. Sono davvero poche nel mondo le città che hanno conservato quasi immutato il proprio nome per oltre 5.000 anni. Oggi, quando si sente pronunciare il nome di Casa, molti pensano soltanto alla distruzione, all'assedio e alla sofferenza. Eppure questa antica città rappresenta una delle tappe più importanti della memoria condivisa dell'umanità. Per migliaia di anni è stata una porta sul Mediterraneo dove le navi approdavano cariche di speranza. Il vento portava il profumo delle spezie e popoli, culture e lingue diverse si incontravano. Conoscere il passato è una delle chiavi più preziose per comprendere il presente. A volte, per conoscere davvero una città, non bisogna guardare soltanto il fumo dell'oggi, ma anche il suo antico porto aperto sul mare da migliaia di anni. Ma le storie nascoste della Palestina non sono state scritte soltanto nei porti. Talvolta si sono celate nel silenzio di una grotta del deserto, altre volte sono rimaste custodite per 2000 anni tra antichi rotoli che nessuna mano aveva più sfuriato. Nel prossimo episodio apriremo le porte di quelle grotte silenziose che ci condurranno una delle più grandi scoperte archeologiche della storia dell'umanità, i rotoli del Mar Morto. Arrivederci al prossimo episodio.
1: Palestina, le origini e le storie nascoste.

Il telefono che avete in mano, l'auto elettrica su cui viaggiate, le turbine eoliche che girano. Il punto comune a tutti loro gli elementi delle terre rare. La Turchia è tra i leader mondiali in questo settore, ma di quanto potenziale disponiamo? Le esigenze rare dell'alta tecnologia. Allora, cominciamo! Ciao! Oggi parleremo degli elementi delle terre rare.

Questa situazione mette in luce anche il potenziale della Turchia. Infatti, la dichiarazione del ministro dell'Energia e delle Risorse Naturali, Alparslan Bayraktar, secondo cui come paese entreremo tra i primi 5 al mondo per quanto riguarda gli elementi delle terre rare, mette in evidenza gli obiettivi in questo settore. Il potenziale della Turchia nel campo degli elementi delle terre rare è stato presentato a TRT Haber dalla professoressa Ilgin Kurşun, capo del Dipartimento di Ingegneria Mineraria della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Istanbul Cerrah Paşa. Il termine raro nella denominazione elementi delle terre rare viene spesso interpretato in modo errato. La professoressa Ilgin Kurşun sottolinea che tale espressione non ha nulla a che vedere con il concetto di abbondanza. Il motivo principale per cui gli elementi delle terre rare vengono definiti rari non è la loro scarsa abbondanza nella stessa, bensì il fatto che per via dei processi di formazione gli elementi delle terre rare presenti nei minerali hanno una struttura piuttosto complessa e di conseguenza, oltre a richiedere condizioni di lavorazione difficili, si trovano in giacimenti con concentrazioni economicamente sfruttabili in numero limitato. Il fatto che gli elementi delle terre rare siano chimicamente molto simili tra loro comporta una serie di problemi. La professoressa Kurşun afferma: tuttavia, è noto che la difficoltà tecnica di separare questi elementi l'uno dall'altro, dovuta alle loro priorità chimiche simili, rappresenta oggi una delle principali difficoltà nella loro lavorazione. Gli elementi delle terre rare sono considerati indispensabili in particolare nei prodotti ad alta tecnologia. La professoressa Kurşun spiega così perché questi elementi sono considerati una risorsa strategica. Gli elementi delle terre rare, in particolare il neodimio e prasedimio, disprosio, terbio e altri lantiditi, nonché l'itrio e lo scandio, sono stati definiti materie prime critiche e strategiche a causa del rapido aumento dell'interesse globale per la produzione di prodotti tecnologici di punta ad alta precisione, per la transizione verso l'energia verde e per le tecnologie orientate alla digitalizzazione, nonché per la loro ripescabilità, sono quindi considerati una delle materie prime più importanti per le industrie odierne. Gli elementi delle terre rare trovano ampio impegno, tuttavia vengono utilizzati in modo intensivo soprattutto nei sistemi elettromeccanici come l'industria della difesa, i veicoli elettrici e l'energia eolica. A livello mondiale, le riserve di elementi delle terre rare si trovano principalmente in Cina, Vietnam, Brasile, India, Australia e Russia. La Cina, che detiene il 35% delle riserve globali, pari a circa 120 milioni di tonnellate, occupa il primo posto anche nella produzione e nell'esportazione. Circa il 70% della produzione mondiale totale di elementi delle terre rare proviene dalla Cina. In Turchia, invece, le ricerche sugli elementi delle terre rare sono state avviate per la prima volta alla fine degli anni 50 dalla Direzione Generale per la Ricerca e l'Esplorazione Mineraria. Nel corso di questo processo sono stati individuati giacimenti significativi in diverse regioni. Ma quali sono le regioni della Turchia più ricche di elementi delle terre rare? Uno dei giacimenti di elementi delle terre rare più importanti

della Turchia è quello della zona di Eskişehir Kızılcaören, la professoressa Kurşun, sottolineando la struttura di questo giacimento, afferma quando segue. Il giacimento minerario con le riserve più elevate di elementi delle terre rare in Turchia è quello di Eskişehir Kızılcaören, in cui sono presenti i minerali vasnasite, fluorite e barite. Nel giacimento di Kızılcaören sono presenti ossidi di terre rare quali cerio, lantanio e neodimio, mentre nella regione proseguono i lavori di produzione su scala pilota. Nella fase iniziale si punta alla produzione degli elementi lantanio, cerio, paresedimio e neodimio. La professoressa Kurşun, sottolineando anche il potenziale di altre regioni, include il suo intervento così: uno dei giacimenti di elementi delle terre rare di grande potenziale nel nostro paese si trova a Sparta Çanakkale. La mineralizzazione di elementi delle terre rare nella zona di Malatya Kulunjak, invece, contiene, oltre a lantanio, cerio e paresedimio, neodimio e itrito, anche il torio. È evidente che la Turchia possiede un notevole potenziale nel settore degli elementi delle terre rare e si sta preparando a conquistare un posto tra i leader mondiali in questo campo. Ci rivediamo in un altro podcast. Ciao!

oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Fra poco saremo con voi con programmi culturali di attualità alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TruxSat 4A 958 MHz, proporzione del simbolo 27.500 5/6 polarizzazione verticale, e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Palestina, le origini e le storie nascoste.

Casa, l'antica porta del Mediterraneo. A cosa serve un porto? Le navi arrivano e ripartono. Le merci vengono scaricate, le botti vengono allenate, i registri contabili si chiudono. Per la maggior parte delle persone, un porto è semplicemente un luogo di passaggio dove si commercia. Ma esistono porti che non trasportano soltanto merci, bensì la memoria collettiva dell'umanità. Le loro onde non guidano soltanto le navi, ma anche il corso della storia. Oggi volgiamo lo sguardo verso il vento salmastro del Mediterraneo. Ci dirigiamo verso una costa fiera che per migliaia di anni ha attratto l'attenzione dei grandi imperi ed è stato uno dei passaggi più importanti del Mediterraneo orientale, Casa. Una città che oggi appare troppo spesso sugli schermi televisivi soltanto come simbolo di guerra, assedio e distruzione. Eppure in realtà è stato uno dei più antichi, importanti e prosperi centri commerciali della storia dell'umanità. Venite con noi ad allontanare, almeno per un momento, la nebbia del presente ed aprire insieme la porta sulla storia millenaria di Gaza.

Immaginiamo ora una mappa. Da un lato le antiche terre dell'Egitto, dall'altro l'Arabia e la Mesopotamia. A nord si estendono Damasco, l'Anatolia e attraverso il Mediterraneo l'Europa. Proprio nel punto in cui tutte queste vie si incontrano sorge una sola città, Gaza. Gaza non è importante soltanto per il suo porto. Era anche una delle tappe più strategiche della Via Maris, l'antica via del mare, una delle principali rotte commerciali terrestri del mondo antico. Questo storico percorso, che partiva dall'Egitto, attraversava Gaza e conduceva a Damasco, all'Anatolia e alla Mesopotamia. Per questo motivo non fu mai soltanto il suo porto a essere animato, anche le sue strade non rimasero mai deserte. La geografia aveva donato a Gaza una posizione tanto privilegiata che chiunque lo controllasse dominava anche uno dei più importanti crocevia commerciali tra Oriente e Occidente. È proprio per questo che nel corso della storia numerosi regni imperi cercarono di conquistarla. Ora facciamo un salto indietro nel tempo di migliaia di anni. Durante le loro campagne militari in Asia, i faraoni di Egitto utilizzavano Gaza non solo come punto di sosta, ma come una vera e propria base strategica. Nei resoconti della spedizione del faraone Tumose III, che regnò nel XV secolo a.C., e nelle lettere di Amarna, Gaza appare come uno dei principali centri amministrativi e militari dell'Egitto in Asia. Dopo aver attraversato il caldo torrido del deserto, gli eserciti incontravano qui, per la prima volta, la brezza del Mediterraneo. Gaza non era soltanto una fortezza di confine, era una delle principali porte di accesso dell'Egitto verso Oriente. Ma ciò che rese Gaza davvero indimenticabile non furono le guerre, bensì il commercio. Ricordate la celebre via dell'incenso, di cui parlano spesso i libri di storia? Centinaia di camelli partivano dai roventi deserti dell'Arabia meridionale e dopo settimane, talvolta mesi di viaggio, raggiungevano il primo grande porto del Mediterraneo. I loro carichi erano tutt'altro che ordinari. Mirra, incenso, preziose resine aromatiche, cannella e pepe provenienti dall'India, pietre preziose. Il profumo del deserto si mescolava nel porto di Gaza con le salsedine del Mediterraneo. Da qui queste merci di grande valore venivano imbarcate verso l'Alessandria, Atene, Roma e numerose altre città del Mediterraneo. E la natura stessa di Gaza offriva al mondo non soltanto spezie, ma anche un'altra preziosa ricchezza. Le fonti dell'epoca romana ed alcuni resoconti storici citano le sabbie della costa di Gaza tra le risorse di silice di qualità utilizzate per la produzione del vetro. Sebbene Gaza non fosse l'unico centro dell'antica produzione vetraria, la regione si affermò come uno dei più importanti poli di produzione e commercio del vetro del Mediterraneo orientale. Gaza era una di quelle città capaci di trasformare in eleganza persino la sabbia della propria terra. Ora accomodatevi e chiudete gli occhi. È una mite mattina mediterranea del secondo secolo davanti a Cristo. Il sole sta appena sorgendo. Gli alberi della nave mercantile in legno attraccate al porto si stagliano verso il cielo. I camelli della carovana appena arrivata si sono inginocchiati sulla sabbia sotto il peso dei sacchi di spezie. Il suono dei loro campanacci si mescola al grido dei gabbiani. Nel mercato regna un vivace brusio. Da una parte un mercante fenicio presenta le sue merci, poco più in là un commerciante romano osserva con attenzione in linee provenienti dall'Egitto. Un beduino che vede il mare per la prima volta nella sua vita si trova fianco a fianco con un marinaio che ha trascorso l'intera esistenza sulle onde. Gaza era molto più di un luogo di scambio commerciale. Era un grande crocevia del mondo dove si incontravano merci, lingue, culture, religioni e storie.

0: Quanti popoli sono passati da questa città? Egizi, Assiri, Babilonesi, Persiani, Alessandro Magno, Romani e Bizantini. Successivamente, con le conquiste islamiche, Gaza entrò in una nuova epoca. Omayyadi, Abbasidi, Mamalucchi e infine circa 4 secoli di dominio ottomano. Nel corso dei secoli cambiarono i governanti, vennero ridisegnate le mappe, gli imperi sorsero e caddero, ma Gaza continuò a vivere. Fu distrutta più volte e ogni volta riuscì a rialzarsi. Ancora oggi, ogni volta che gli archeologi scavano nel terreno di Gaza, è come se aprissero una nuova pagina della storia. Resti portuali dell'età del bronzo, strade colonnate di epoca romana, mosaici bizantini, ceramiche e necropoli. Sotto la sua terra, Gaza continua a custodire una memoria millenaria. Una delle testimonianze più affascinanti di questo passato è racchiusa persino nel suo nome. Nei documenti egizi del XV secolo a.C. la città compare con il nome Gazat. Una denominazione molto simile appare anche nelle tavolette assire. L'attuale nome arabo Gaza deriva dalla stessa radice. Sono davvero poche nel mondo le città che hanno conservato quasi immutato il proprio nome per oltre 5.000 anni. Oggi, quando si sente pronunciare il nome di Gaza, molti pensano soltanto alla distruzione, all'assedio e alla sofferenza. Eppure, questa antica città rappresenta una delle tappe più importanti della memoria condivisa dell'umanità. Per migliaia di anni è stata una porta sul Mediterraneo, dove le navi approdavano cariche di speranza. Il vento portava il profumo delle spezie e popoli, culture e lingue diverse si incontravano. Conoscere il passato è una delle chiavi più preziose per comprendere il presente. A volte, per conoscere davvero una città, non bisogna guardare soltanto il fumo dell'oggi, ma anche il suo antico porto aperto sul mare da migliaia di anni. Ma le storie nascoste della Palestina non sono state scritte soltanto nei porti. Talvolta si sono celate nel silenzio di una grotta nel deserto. Altre volte sono rimaste custodite per 2.000 anni tra antichi rotoli che nessuna mano aveva più sfuriato. Nel prossimo episodio apriremo le porte di quelle grotte silenziose che ci condurranno una delle più grandi scoperte archeologiche della storia dell'umanità, i rotoli del Mar Morto. Arrivederci al prossimo episodio.
1: Palestina, le origini e le storie nascoste.

Il telefono che avete in mano, l'auto elettrica su cui viaggiate, le turbine eoliche che girano. Il punto comune a tutti loro gli elementi delle terre rare. La Turchia è tra i leader mondiali in questo settore, ma di quanto potenziale disponiamo? Le esigenze rare dell'alta tecnologia. Allora, cominciamo! Ciao! Oggi parleremo degli elementi delle terre rare, ormai diventati indispensabili per la tecnologia moderna, utilizzati in numerosi settori, dagli smartphone ai veicoli elettrici, dalle turbine eoliche all'industria della difesa. Questi elementi sono tra le esigenze fondamentali della tecnologia attuale. Questi elementi utilizzati nei magneti potenti, nelle batterie o nei sistemi elettronici stanno attirando sempre più attenzione su scala globale, soprattutto alla luce della transizione verso l'energia verde e della digitalizzazione. Questa situazione mette in luce anche il potenziale della Turchia. Infatti, la dichiarazione del ministro dell'energia e delle risorse naturali, Alparslan Bayraktar, secondo cui come paese entreremo tra i primi 5 al mondo per quanto riguarda gli elementi delle terre rare, mette in evidenza gli obiettivi in questo settore. Il potenziale della Turchia nel campo degli elementi delle terre rare è stato presentato a TRT Haber dalla professoressa Ilgin Kurşun, capo del Dipartimento di Ingegneria Mineraria della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Istanbul Cerrah Paşa. Il termine raro nella denominazione elementi delle terre rare viene spesso interpretato in modo errato. La professoressa Ilgin Kurşun sottolinea che tale espressione non ha nulla a che vedere con il concetto di abbondanza. Il motivo principale per cui gli elementi delle terre rare vengono definiti rari non è la loro scarsa abbondanza nella stessa, bensì il fatto che per via dei processi di formazione gli elementi delle terre rare presenti nei minerali hanno una struttura piuttosto complessa e di conseguenza, oltre a richiedere condizioni di lavorazione difficili, si trovano in giacimenti con concentrazioni economicamente sfruttabili in numero limitato. Il fatto che gli elementi delle terre rare siano chimicamente molto simili tra loro comporta una serie di problemi. La professoressa Kurşun afferma: tuttavia, è noto che la difficoltà tecnica di separare questi elementi l'uno dall'altro, dovuta alle loro priorità chimiche simili, rappresenta oggi una delle principali difficoltà nella loro lavorazione. Gli elementi delle terre rare sono considerati indispensabili in particolare nei prodotti ad alta tecnologia. La professoressa Kurşun spiega così perché questi elementi sono considerati una risorsa strategica. Gli elementi delle terre rare, in particolare il neodimio e praseodimio, disprosio, terbio e altri lantiditi, nonché l'itrio e lo scandio, sono stati definiti materie prime critiche e strategiche a causa del rapido aumento dell'interesse globale per la produzione di prodotti tecnologici di punta ad alta precisione, per la transizione verso l'energia verde e per le tecnologie orientate alla digitalizzazione, nonché per la loro ripescabilità, sono quindi considerati una delle materie prime più importanti per le industrie odierne.
elementi delle terre rare trovano ampio impegno, tuttavia vengono utilizzati in modo intensivo soprattutto nei sistemi elettromeccanici come l'industria della difesa, i veicoli elettrici e l'energia eolica. A livello mondiale, le riserve di elementi delle terre rare si trovano principalmente in Cina, Vietnam, Brasile, India, Australia e Russia. La Cina, che detiene il 35% delle riserve globali, pari a circa 120 milioni di tonnellate, occupa il primo posto anche nella produzione e nell'esportazione. Circa il 70% della produzione mondiale totale di elementi delle terre rare proviene dalla Cina. In Turchia, invece, le ricerche sugli elementi delle terre rare sono state avviate per la prima volta alla fine degli anni 50 dalla Direzione Generale per la Ricerca e l'Esplorazione Mineraria. Nel corso di questo processo sono stati individuati giacimenti significativi in diverse regioni. Ma quali sono le regioni della Turchia più ricche di elementi delle terre rare? Uno dei giacimenti di elementi delle terre rare più importanti della Turchia è quello della zona di Eskişehir Kızılcaören. La professoressa Kurşun, sottolineando la struttura di questo giacimento, afferma quanto segue. Il giacimento minerario con le riserve più elevate di elementi delle terre rare in Turchia è quello di Eskişehir Kızılcaören.

in cui sono presenti i minerali basnasite, fluorite e barite. Nel giacimento di Kyzyl-Jaören sono presenti ossidi di terre rare quali cerio, lantanio e neodimio, mentre nella regione proseguono i lavori di produzione su scala pilota. Nella fase iniziale si punta alla produzione degli elementi lantanio, cerio, paraassedimio e neodimio. La professoressa Kursun, sottolineando anche il potenziale di altre regioni, include il suo intervento così: uno dei giacimenti di elementi delle terre rare di grande potenziale nel nostro paese si trova a Sparta Çanakkale. La mineralizzazione di elementi delle terre rare nella zona di Malatya Kulunjak, invece, contiene, oltre a lantanio, cerio e paraassedimio, neodimio e ittrito, anche il torio. Evidente che la Turchia possiede un notevole potenziale nel settore degli elementi delle terre rare e si sta preparando a conquistare un posto tra i leader mondiali in questo campo. Ci rivediamo in un altro podcast. Ciao!

Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!